Somos una emisora cultural sin ánimo de lucro. PaquitoFM.com. Rosie, come out tonight.